0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Más música.
2: Más música.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. En todas partes. Ponte.
1: Mixa FM 93.